0: roccia,
1: l'ostinata tua capoccia,
0: somme induri degli inimili durano.
1: Dunque fa saluta a tutti,
0: parca ai monti,
1: ai reflutti,
0: alla larga dagli inimili durano.

si sogna. E parlato da formigli colati, lanterne, riserve di soldati, udite il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechino.